0: words in heavy doses.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Dal regista Christopher Nolan.
8: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
7: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
9: Andiamo!
7: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: We play the best classics, more than you can imagine.

cornice di Monte Campione si trasforma in una gigantesca pista da ballo a cielo aperto per l'evento più atteso dell'estate. Retro Beat 70, 80, 90.

spaventa. Una selezione pazzesca che vi farà saltare dall'inizio alla fine. Retro Beat, quella di venerdì 7 agosto, non sarà una semplice festa, ma un vero e proprio raduno per tutti gli amanti del buon ritmo e del divertimento vintage. Retro Beat,

Venerdì 24 luglio 2026 la chiesa ricorda Santa Cristina. La luna è gibbosa crescente, mentre il proverbio del giorno, chi trova un amico trova un tesoro, ricorda che la vera amicizia è rarissima e se accade è una grande ricchezza. Con il sito accadeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1132 Ruggero II di Sicilia veniva sconfitto nella battaglia di Nocera da Rainulfo di Alife e Roberto di Capua. Nel 1908 alle Olimpiadi di Londra Dorando Pietri tagliava il traguardo della maratona, ma stremato e barcollante veniva aiutato dai giudici e la sua vittoria veniva annullata. Nel 1943, alla riunione del Gran Consiglio del Fascismo, la mozione di Dino Grandi proponeva la sfiducia a Benito Mussolini. E nel 1949, Fausto Coppi, fresco vincitore del Giro d'Italia, conquistava anche il Tour de France, diventando il primo ciclista a vincere le due importanti gare nello stesso anno. Nel 1975, lo stilista Giorgio Armani fondava a Milano la propria casa di moda per presentare la sua prima collezione l'anno seguente. Nel 1984, a Livorno, venivano ritrovate tre pietre scolpite attribuite ad Amedeo Modigliani, grande enfasi fino alla scoperta che era lo scherzo di alcuni studenti. Nel 2001 Domenico Fioravanti conquistava l'argento ai mondiali di nuoto di Fukuoka nei 100 metri rana. Nel 2013 la Banca d'Inghilterra annunciava che avrebbe dedicato una banconota all'autrice di Orgoglio e Pregiudizio, la scrittrice Jane Austen. E l'anno scorso, nel 2025, il settimanale americano Time dedicava la copertina alla primo ministro italiana Giorgia Meloni, indicandola come una delle figure più interessanti d'Europa e definendone più pragmatica che ideologica l'azione di governo. Sono nati il 24 luglio. Nel 1686 il compositore Benedetto Marcello. Nel 1759 il re di Sardegna Vittorio Emanuele I di Savoia. Nel 1802 lo scrittore Alessandro Dumas padre. Nel 1897 la prima trasvolatrice in solitario dell'Atlantico Amelia Earhart. E nel 1921 il tenore Giuseppe Di Stefano. Nascevano oggi anche il regista Ermanno Olmi nel 1931, il cantante Gianni Togni nel 1956, quindi oggi settantenne, l'attore Vincenzo Salemme nel 1957, il canottiere due volte oro olimpico Giuseppe Abbagnale nel 1959, la cantante e attrice Jennifer Lopez nel 1969 e il calciatore campione mondiale Daniele De Rossi, nato in questo giorno nel 1983. Ultima segnalazione per il 24 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

splendida cornice di Monte Campione si trasforma in una gigantesca pista da ballo a cielo aperto per l'evento più atteso dell'estate. Retro Beat 70, 80, 90.

una selezione pazzesca che vi farà saltare dall'inizio alla fine. Retro Beat, quella di venerdì 7 agosto, non sarà una semplice festa, ma un vero e proprio raduno per tutti gli amanti del buon ritmo e del divertimento vintage. Retro Beat,

Ciao, sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio Radio.

splendida cornice di Monte Campione si trasforma in una gigantesca pista da ballo a cielo aperto per l'evento più atteso dell'estate. Retro Beat 70, 80, 90. Se avete nostalgia delle notti illuminate dalla Mirror Ball, dei vinili che grattano sul piatto e di quel sound autentico che ha fatto la storia della musica,

Andatevi a scatenarvi con la colonna sonora della vostra vita. Una selezione pazzesca che vi farà saltare dall'inizio alla fine. Retro Beat, quella di venerdì 7 agosto, non sarà una semplice festa, ma un vero e proprio raduno per tutti gli amanti del buon ritmo e del divertimento vintage. Retro Beat, 7 agosto, Monte Campione, Brescia.

0: Weekend Mix ogni sabato sera. Vi aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato, ore 22.

splendida cornice di Monte Campione si trasforma in una gigantesca pista da ballo a cielo aperto per l'evento più atteso dell'estate. Retro Beat 70, 80, 90. Se avete nostalgia delle notti illuminate dalla Mirror Ball, dei vinili che grattano sul piatto e di quel sound autentico che ha fatto la storia della musica,

andavi a scatenarvi con la colonna sonora della vostra vita. Una selezione pazzesca che vi farà saltare dall'inizio alla fine. Retro Beat, quella di venerdì 7 agosto, non sarà una semplice festa, ma un vero e proprio raduno per tutti gli amanti del buon ritmo e del divertimento vintage. Retro Beat, 7 agosto, Monte

0: Sono le 7.
1: Buongiorno dalla redazione. In apertura alla cronaca, presenza di sangue vivo nei polmoni e ipotesi schiacciamento. Sarebbero questi, secondo quanto emerso, alcuni degli elementi dell'autopsia effettuata sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne morto a Bologna dopo essere stato fermato da due agenti. Riguardo a questi due elementi, resterà da stabilire in futuro se lo schiacciamento sia dovuto ad un eventuale eccessivo utilizzo della forza quando l'uomo era ancora in vita, oppure se sia sopravvenuto post mortem per le manovre rianimatorie. Allo stesso modo resta da stabilire se la presenza di sangue nei polmoni sia dovuta all'eventuale uso di cocaina da parte di Fakir o a un'eccessiva compressione. Secondo quanto riferito dal legale dei due poliziotti, dall'autopsia non sarebbero emerse fratture ossee. La procura intanto procede per omicidio colposo e ha iscritto nel registro degli indagati due agenti di polizia e quattro soccorritori della Croce Rossa. Ancora vittime sul lavoro in due distinti incidenti. Un operaio di 18 anni è morto in un impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti nel Nuorese, colpito da un muletto. A Roma invece un lavoratore di 47 anni è stato schiacciato da una macchina spazzatrice. Dall'estero, Donald Trump ha perso la pazienza con l'Iran, dubita che i negoziati portino a qualcosa ed è sempre più convinto che l'unica lingua che il regime capisca sia quella della forza. Lo scrive il Wall Street Journal, secondo il quale il tycoon si è definito in modalità vendetta contro Teheran. In serata, umore più disteso, parliamo più seriamente con l'Iran, non ho fretta di chiudere. Intanto l'esercito statunitense ha affermato di aver aperto il fuoco su un'altra nave mercantile che cercava di violare il blocco dei porti iraniani. I media americani e ucraini riportano che il leader degli Stati Uniti Trump incontrerà il presidente ucraino Zelensky a Washington martedì 28 luglio. Secondo fonti diplomatiche, nello stesso giorno il numero uno di Kiev prevede di partecipare ai funerali del defunto senatore Graham. Emergenza incendi tra Spagna e Francia. Nei pressi di Madrid il vasto rogo è ormai fuori controllo e ha costretto all'evacuazione di oltre 63.000 persone. Situazione critica anche nella penisola francese di Cap Ferret, dove le fiamme avanzano rapidamente. Più di 140.000 persone hanno lasciato le proprie abitazioni nel sud-ovest del paese e centinaia sono state evacuate via mare. Proseguono senza sosta le operazioni di spegnimento e soccorso. Lo sport: Pep Guardiola non sarà l'allenatore dell'Italia, mentre salgono le quotazioni di Andrea Pirlo. Il tecnico catalano ha declinato l'offerta della Federcalcio, confermando di voler trascorrere un anno sabbatico dopo 10 anni a Manchester. Ai dirigenti azzurri ha detto di essere stato molto tentato, ma alla fine hanno prevalso gli impegni che aveva preso con la famiglia. Sui siti intanto si è diffusa la notizia di un accordo già raggiunto con Pirlo per i prossimi 4 anni, ma la Federcalcio per ora non ha in programma alcun annuncio ufficiale e in corsa resterebbe ancora Mancini. Per ora è tutto, a più tardi.

Ciao, sono Tony Marano. Vi aspetto tutti i pomeriggi alle ore 14 qui su Studio Radio con Disco Party, con una special selection di musica disco, soul, funky, tratta dalla mia collezione. Non mancate.

Ara World Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Spiegatemi voi dunque, in prosa o in versetti, perché il cielo è uno solo e la terra è tutta a pezzetti. È un'iniziativa promossa dai comuni di Clusone, Gorno, Rovetta, Parre, Sovere e con la partecipazione del comune di Lovere. Ara World Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Ara World Bridge 2026, 7 appuntamenti nei borghi tra i più belli della provincia di Bergamo. Gorno, 6 giugno, Clusone, 14 giugno, Lovere, 20 giugno, Lovere, 22 agosto, Rovetta, 30 agosto, Parre, 5 settembre e infine Santuario della Madonna della Torre a Sovere il 13 settembre. Main Media Partner, Studio Radio, The Vintage.

0: Sono le 8.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. Il presidente statunitense Donald Trump ha parlato durante il gala bis dei corrispondenti della Casa Bianca, smorzando i toni dopo che in precedenza avrebbe dichiarato d'aver perso la pazienza con l'Iran e di essere in modalità vendetta. Il tycoon si è mostrato più disteso e ha dichiarato: parliamo più seriamente con l'Iran, non ho fretta di chiudere. Poco prima, in un incontro nello studio Vale con i giornalisti, a chi gli chiedeva se avesse già preso una decisione sulla possibilità di un attacco massiccio contro Teheran, aveva risposto che non l'aveva ancora presa. Nelle ultime ore, intanto, l'esercito americano ha sparato contro una petroliera che cercava di aggirare il blocco dei porti iraniani.
1: Emergenza incendi in Spagna e Francia. Il rogo boschivo che infuria nei pressi di Madrid, che ha già costretto 63.000 persone a evacuare, è al suo apice ed è impossibile da controllare. A dichiararlo Carlos Novillo, responsabile della gestione delle emergenze del governo regionale di Madrid. Allerta massima anche sulla penisola di Caffaré nella Francia occidentale. Qui le fiamme si stanno rapidamente propagando. Oltre 400 persone sono già state tratte in salvo e trasportate fuori via mare. Oltre 140.000 gli evacuati.
2: Ora la cronaca svolta nell'indagine della morte del giornalista salernitano Luca Luigi Esposito, trovato carbonizzato domenica 19 luglio in un terreno agricolo a Eboli. In seguito alle attività di indagini dirette dalla Procura della Repubblica di Salerno e condotte dal nucleo investigativo del Comando Provinciale di Salerno, è stato individuato e sottoposto a fermo di indiziato di delitto il soggetto ritenuto responsabile dell'omicidio del giornalista. L'uomo era nascosto all'interno di un casolare abbandonato.
1: Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia poco dopo mezzanotte in Molise, l'epicentro a Pizzone, un comune della provincia di Isernia. Una seconda scossa di magnitudo 2.2 è stata avvertita sempre nella stessa area alle 3.41 ad una profondità di 9 chilometri. Al momento non si segnalano danni a persone o cose.
2: Emergono i primi risultati dell'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne morto durante un intervento di polizia a Bologna. Gli esami confermerebbero un quadro compatibile con un'asfissia da compressione, ma saranno necessari ulteriori accertamenti per stabilire se lo schiacciamento sia avvenuto durante l'immobilizzazione o nel corso delle manovre di rianimazione. La procura procede per omicidio colposo e ha iscritto nel registro degli indagati due agenti di polizia e quattro soccorritori della Croce Rossa.
1: La sport e il ciclismo. Al Tour de France ieri è stato il giorno della prima scalata dell'Alpe d'Huez, trappa corta di 128 chilometri che ha visto trionfare un Pogacar che è stato capace di riprendere Martinez e Carapaz sul filo di lana e di tenersi la maglia gialla. Per la Formula 1, una Ferrari da sballo in Ungheria con Hamilton che chiude la seconda sessione di prove libere al comando, mentre Leclerc era stato il più veloce delle FP1. Leclerc archivia il venerdì con il secondo crono, poi Norris e Verstappen. Oggi alle 12.30 in programma la terza sessione di prove libere, mentre alle 16 scattano le qualifiche. Domani alle 15 semaforo verde per la gara.
2: È tutto, a più tardi.

il countdown è ufficialmente iniziato. Venerdì 7 agosto, la splendida cornice di Monte Campione si trasforma in una gigantesca pista da ballo a cielo aperto per l'evento più atteso dell'estate, Retro Beat 70, 80, 90. Se avete nostalgia delle notti illuminate dalla Mirror Ball, dei vinili che grattano sul piatto e di quel sound autentico che ha fatto la storia della musica,

ad Avia Scatenardi con la colonna sonora della vostra vita. Una selezione pazzesca che vi farà saltare dall'inizio alla fine. Retro Beat, quella di venerdì 7 agosto, non sarà una semplice festa, ma un vero e proprio raduno per tutti gli amanti del buon ritmo e del divertimento vintage. Retro Beat, 7 agosto, Monte

0: Sono le 9.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Apriamo con la cronaca svolta nell'indagine della morte del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato domenica 19 luglio in un terreno agricolo a Eboli. In seguito alle attività di indagini dirette dalla Procura della Repubblica di Salerno e condotte dal nucleo investigativo del Comando Provinciale di Salerno, è stato individuato e sottoposto a fermo di indiziato di delitto il soggetto ritenuto responsabile dell'omicidio del giornalista. L'uomo era nascosto all'interno di un casolare abbandonato.
1: Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia poco dopo mezzanotte in Molise, l'epicentro a Pizzone, un comune della provincia di Isernia. Il sisma, durato diversi secondi, è stato avvertito in tutto l'Isernino e anche nelle province di Chieti, L'Aquila e Caserta. Una seconda scossa di magnitudo 2.2 è stata avvertita sempre nella stessa area alle 3.41 a una profondità di 9 chilometri. Molta gente è scesa in strada per paura. Al momento non si segnalano danni a persone o cose.
2: Un uomo è stato condannato a 8 anni di reclusione, mentre un secondo imputato è stato assolto per il tragico incidente avvenuto nel dicembre scorso sull'autostrada Asti-Cuneo, in cui perse la vita la ventenne Matilde Baldi e rimase gravemente ferita la madre Elvia Pia. Secondo i giudici, l'auto del condannato viaggiava oltre 200 chilometri orari quando travolse la Fiat 500 della giovane e della madre, escluse invece l'ipotesi della gara di velocità tra le due Porsche.
1: La Corte d'Assise d'Appello di Milano, dopo aver confermato il 20 luglio la condanna a 27 anni per Daniele Rezza, il 21enne che ha ucciso nel 2024 con una coltellata al cuore il 31enne Manuel Mastrapasqua per portargli via delle cuffie wireless, lo ha ammesso ora ad un percorso di giustizia riparativa. Nella motivazione si legge: a Daniele va data l'ultima opportunità istituzionale per tentare un suo effettivo recupero sociale, dato che è tuttora incapace di assumersi le proprie responsabilità, contraria la famiglia della vittima.
2: Dall'estero, media americani e ucraini riportano che il leader degli Stati Uniti, Donald Trump, incontrerà il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Washington martedì 28 luglio. Secondo fonti diplomatiche, nello stesso giorno, il numero uno di Kiev prevede di partecipare ai funerali del defunto senatore Graham. La speranza di Zelensky sarebbe quella di riportare la questione ucraina nell'elenco delle priorità del tycoon, apparso ora molto più concentrato sulla partita medio orientale.
1: Lo sport: la Ferrari continua a dominare nelle prove libere del weekend di Formula 1 in Ungheria. Dopo il primo tempo di Leclerc nella prima sessione, è Hamilton il più veloce nella seconda. Il britannico chiude con il tempo di 1 minuto 18 secondi e 729 millesimi, con il monegasco staccato soltanto di 0,148 secondi. Terzo, Lando Norris su McLaren, staccato di mezzo secondo davanti a Verstappen e Russell. In difficoltà Antonelli, tredicesimo e con tanti errori commessi. Oggi alle 12.30 in programma la terza sessione di prove libere, mentre alle 16 scattano le qualifiche. Domani alle 15 semaforo verde per la gara.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
0: Su Studio Radio, i grandi successi non finiscono mai.

0: apre il cancello del mio giardino. Monte Campione, il mio giardino. Alle porte della Valle Camonica e poi su, tra prati, boschi, piste, sentieri, percorsi. Monte Campione since 1970. Le belle case, le ville, gli eleganti negozi, gli storici ristoranti, le boutique, l'alta moda, gli spettacoli. Monte Campione, paradiso dello sci, dello snowboarding, del trekking, delle mountain bike, con impianti all'avanguardia e percorsi meravigliosi. E nel villaggio, la cura, i servizi, la competenza del consorzio Monte Campione, ieri come oggi. Vieni a Monte Campione, ti aspettiamo. Visita per informazioni www.visitmontecampione.com.
1: Studio Radio, always on the air. Always on the air.

Ciao, sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio Radio.

0: Amundsen Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Ciao, sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio Radio. Disco City Live.
1: Spot. Plana 1800 e Monte Campione. Plana 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia. Snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. Ed estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra il tuo cuore.
2: Studio Radio, the finest music. The finest music. Pa, pa, pa.

0: Sono le 10.
1: Buongiorno dalla redazione. In apertura la cronaca svolta nell'indagine della morte del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato domenica 19 luglio in un terreno agricolo a Eboli. In seguito alle attività di indagini dirette dalla Procura della Repubblica di Salerno e condotte dal nucleo investigativo del Comando Provinciale di Salerno, è stato individuato e sottoposto a fermo di indiziato di delitto il soggetto ritenuto responsabile dell'omicidio del giornalista. L'uomo era nascosto all'interno di un casolare abbandonato. Si tratta di un clandestino tunisino di 26 anni che, messo alle strette, ha confessato l'omicidio di Esposito.
2: Una donna è stata trovata morta nella sua abitazione a Como. Si chiamava Claudia Damario, aveva 35 anni e lavorava come ingegnere chimico. Allarmato dal fatto che non rispondesse al telefono dal giorno precedente, ieri il fidanzato insieme a due colleghi è andato a casa della ragazza e l'ha trovata morta. Sono stati quindi chiamati gli operatori sanitari del 118 e le forze dell'ordine. Le indagini degli agenti della squadra mobile di Como sono ancora in corso. Si attendono gli esiti dell'esame autoptico che si svolgerà nei prossimi giorni.
1: Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata dall'INGV poco dopo la mezzanotte in Molise, l'epicentro a Pizzone, un comune della provincia di Isernia. Il sisma, durato diversi secondi, è stato avvertito in tutto l'Isernino e anche nelle province di Chieti, L'Aquila e Caserta. Una seconda scossa di magnitudo 2.2 è stata avvertita sempre nella stessa area alle 3.41. Ad una profondità di 9 chilometri. Molta gente è scesa in strada per paura. Al momento non si segnalano danni a persone o cose.
2: Dall'estero cresce di ora in ora il numero delle persone evacuate a causa degli incendi in corso in Francia e in Spagna. Al momento sono oltre 220.000 quelle che hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni nel sud-ovest della Francia e nel centro della Spagna, dove imperversano vasti e per ora incontrollabili roghi boschivi. Il numero è cresciuto con l'evacuazione durante la notte di oltre 60.000 persone nella regione atlantica francese di Bordeaux.
1: Notte di incursioni in Cisgiordania, dove le forze di difesa israeliane hanno condotto operazioni in numerose città e villaggi, effettuando perquisizioni e arresti. Un adolescente e un anziano palestinesi sono rimasti feriti da colpi d'arma da fuoco a Betlemme e Nablus. Le azioni militari sono state avviate dopo che due israeliani e quattro palestinesi sono rimasti uccisi in uno scontro avvenuto ieri vicino a Nablus, quando coloni armati sono entrati nel villaggio di Tel e un residente ha sottratto un'arma a uno di loro.
2: Lo sport prosegue la 13ª edizione del Tour de France, la corsa a tappe ciclistica più famosa al mondo. Oggi si corre la 20ª tappa, da Lubourg d'Oison alla Duez, è la tappa regina del Tour con salite senza eguali. Intanto ieri la tappa con arrivo sempre all'Alpe d'Huez è stata vinta da Tadej Pogačar, che ha quindi consolidato la maglia gialla. Domani il gran finale sarà come sempre affidato alla passerella conclusiva a Parigi sugli Champs-Élysées.
1: E con questo è tutto, a più tardi.

25 luglio 2026 è sabato, la chiesa ricorda San Giacomo Apostolo. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno, fortunato in amor non giochi a carte, invita a non tentare la fortuna in ogni settore e ad accontentarsi di quanto il destino gli ha già regalato. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 306 Costantino veniva proclamato imperatore di Roma. Nel 1593, nella basilica parigina di Saint-Denis, il re di Francia Enrico IV di Borbone, convertendosi al cattolicesimo, pronunciava la celebre frase «Parigi val bene una messa». Nel 1917 moriva a Napoli la giornalista e scrittrice Matilde Serao. Era stata la prima donna italiana a dirigere un quotidiano. Nel 1943 il Gran Consiglio del Fascismo, riunito dal giorno precedente, approvava la mozione Grandi sfiduciando Mussolini, che nel pomeriggio veniva arrestato dopo un incontro con Re Vittorio Emanuele III, mentre Pietro Badoglio veniva incaricato di formare un nuovo governo. Nel 1948 Gino Bartali conquistava la vittoria al Tour de France di ciclismo per la seconda volta in carriera, a 10 anni dalla precedente. Nel 1978, nel Regno Unito nasceva Lewis Brown, il primo umano concepito con fecondazione in vitro. Nel 1984, la cosmonauta sovietica Svetlana Savikaya diventava la prima donna a effettuare una missione extraveicolare nello spazio. Nel 1998 il presidente Oscar Luigi Scalfaro promulgava la legge sull'immigrazione per i non europei. Erano richiesti passaporto, visto d'ingresso e permesso di soggiorno, pena l'espulsione. Per i regolari, invece, accesso all'assistenza sanitaria e all'istruzione. Nel 2002 il Parlamento approvava l'aumento di finanziamento pubblico ai partiti con almeno l'1% dei voti, anziché il precedente 4%, una spesa di 275 milioni di euro in più a carico dei contribuenti. E nel 2018 moriva a Zurigo Sergio Marchionne, l'amministratore delegato del gruppo Fiat Chrysler e della Ferrari, aveva 66 anni. Sono nati il 25 luglio, nel 1880 il medico e santo Giuseppe Moscati, nel 1928 il giornalista Biagio Agnes, nel 1953 il conduttore TV Gigi Marzullo, nel 1960 lo sceneggiatore e regista Daniele Lucchetti e nel 1963 l'attrice Sabina Guzzanti. Nascevano oggi anche l'attore Paolo Kessisoglu nel 1969, l'attrice Francesca Chillemi e il pilota automobilistico Nelson Piquet Jr., entrambi nel 1985, e il ciclista oro olimpico e mondiale Filippo Ganna, nato in questo giorno 30 anni fa, nel 1996. Erano alcuni degli avvenimenti da segnalare del 25 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: pressione prevalente sull'Italia, inizio di weekend con tempo stabile e clima gradevole, senza eccessi di caldo. In mattinata ampiamente soleggiato ovunque, con cielo pressoché sereno e solo qualche innocua velatura sull'arco alpino. Nel pomeriggio non sono attese variazioni, eccezione fatta per un aumento dell'instabilità sulle Alpi di confine, specie quelle occidentali, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Studio Radio, Original Classics.

0: Sono le 11:03.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. Il presidente statunitense Donald Trump ha parlato durante il Gala Bis dei corrispondenti della Casa Bianca al Waldorf Astoria di Washington, smorzando i toni dopo che in precedenza, secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, il tycoon avrebbe dichiarato di aver perso la pazienza con l'Iran e di essere in modalità vendetta. Trump si è mostrato più disteso. Parliamo più seriamente con l'Iran, non ho fretta di chiudere. Poi ha aggiunto: non permetteremo che si dotino di armi nucleari.
1: Nelle battute finali del suo intervento alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca, durato poco più di un'ora, Donald Trump a sorpresa ha indossato un cappellino rosso con la scritta Trump 2028 e ha detto che si sarebbe candidato di nuovo. Ho vinto 3 volte, ha detto il tycoon, ora lo farò di nuovo. Il terzo mandato è una circostanza vietata dal 22° emendamento della Costituzione degli Stati Uniti.
2: Notte di incursioni in Cisgiordania, dove le forze di difesa israeliane hanno condotto operazioni in numerose città e villaggi, effettuando perquisizioni e arresti. Un adolescente e un anziano palestinesi sono rimasti feriti da colpi d'arma da fuoco a Betlemme e Nablus. Le azioni militari sono state avviate dopo che 2 israeliani e 4 palestinesi sono rimasti uccisi in uno scontro avvenuto ieri a Nablus, quando coloni armati sono entrati nel villaggio di Tel e un residente ha sottratto un'arma a uno di loro.
1: Cresce di ora in ora il numero delle persone evacuate a causa degli incendi in corso in Francia e in Spagna. Al momento sono oltre 220.000 quelle che hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni nel sud-ovest della Francia e nel centro della Spagna, dove imperversano vasti e per ora incontrollabili roghi boschivi. Il numero è cresciuto con l'evacuazione durante la notte di oltre 60.000 persone nella regione atlantica francese di Bordeaux.
2: Ora la cronaca svolta nelle indagini della morte del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo. A Eboli. I carabinieri hanno fermato il soggetto ritenuto responsabile dell'omicidio. È un tunisino di 26 anni, senza fissa dimora ed irregolare sul territorio nazionale, rintracciato questa notte. In presenza del suo difensore ha confessato, spiegando le ragioni dell'omicidio. Ora è nella casa circondariale di Salerno in attesa della convalida del fermo da parte del GIP. L'uomo era nascosto all'interno di un casolare abbandonato che si trova nelle campagne della cittadina della Piana del Sele.
1: Yannick Sinner ha cancellato la propria iscrizione al Masters 1000 di Montreal e salterà quindi il torneo. Il numero uno al mondo ha deciso di non sovraccaricare il proprio corpo e mettere così da parte l'impresa di vincere tutti i 9 Masters 1000 in una singola stagione, mai riuscita prima a nessuno. Il rientro in campo, in teoria, è ora previsto per la tappa successiva del tour americano, il Masters 1000 di Cincinnati, in programma il 13 agosto. Non è mai facile saltare un evento così importante, ma crediamo che questa sia la decisione giusta per dare priorità alla mia salute, le parole di Sinner. Anche Djokovic si è ritirato dal torneo canadese.
2: Ed era l'ultima notizia, più tardi.
3: Su Studio Radio, i grandi successi non finiscono mai.
4: Torna Araward Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide. Senza confini. Spiegatemi voi dunque, in prosa o in versetti, perché il cielo è uno solo e la terra è tutta a pezzetti. È un'iniziativa promossa dai comuni di Clusone, Gorno, Rovetta, Parre, Sovere e con la partecipazione del comune di Lovere. Araward Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide. Senza confini. Araward Bridge 2026. 7 appuntamenti nei borghi tra i più belli della provincia di Bergamo. Gorno, 6 giugno. Clusone, 14 giugno. Lovere, 20 giugno. Lovere, 22 agosto. Rovetta, 30 agosto. Parre, 5 settembre. E infine, Santuario della Madonna della Torre a Sovere, il 13 settembre. Main Media Partner, Studio Radio, The Vintage

splendida cornice di Monte Campione si trasforma in una gigantesca pista da ballo a cielo aperto per l'evento più atteso dell'estate. Retro Beat 70, 80, 90. Se avete nostalgia delle notti illuminate dalla Mirror Ball, dei vinili che grattano sul piatto e di quel sound autentico che ha fatto la storia della musica, questa è la serata che fa per voi. A guidarvi in questo incredibile viaggio nel tempo ci saranno i DJ di Studio Radio, l'emittente vintage per eccellenza. Con la loro selezione rigorosamente fedele allo spirito dell'epoca, vi faranno rivivere la

a scatenarvi con la colonna sonora della vostra vita. Una selezione pazzesca che vi farà saltare dall'inizio alla fine. Retro Beat, quella di venerdì 7 agosto, non sarà una semplice festa, ma un vero e proprio raduno per tutti gli amanti del buon ritmo e del divertimento vintage. Retro Beat.

0: Amisun Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
9: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: È mezzogiorno.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Essere in primo piano, cresce di ora in ora il numero delle persone evacuate a causa degli incendi in corso in Francia e in Spagna. Al momento sono oltre 220.000 quelle che hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni nel sud-ovest della Francia e nel centro della Spagna, dove imperversano vasti e per ora incontrollabili roghi boschivi. Il numero è cresciuto con l'evacuazione durante la notte di oltre 60.000 persone nella regione atlantica francese di Bordeaux. Per far fronte all'emergenza sono decollati anche due Canadair dall'Italia.
1: Un cappellino con scritto Trump 2028, così Donald Trump è tornato con una provocazione sulla possibilità di un suo terzo mandato, una opportunità negatagli dalla Costituzione e alla quale già nei mesi scorsi aveva detto di pensare. Alla seconda cena dei corrispondenti della Casa Bianca che si è tenuta nella notte italiana, il presidente statunitense ha chiuso la serata indossando il berretto rosso e dicendo: sono lieto di annunciarvi la mia intenzione di correre per la terza volta da presidente. Trump ha anche detto: la seconda volta è stata migliore della prima, la terza sarà migliore ancora. E poi ha aggiunto: sto scherzando.
2: In Italia, svolta nell'indagine della morte del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo a Eboli. I carabinieri hanno fermato il soggetto ritenuto responsabile dell'omicidio. È un tunisino di 26 anni, senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale, rintracciato questa notte. In presenza del suo difensore ha confessato, spiegando le ragioni dell'omicidio. Ora è nella casa circondariale di Salerno in attesa della convalida del fermo da parte del GIP. L'uomo era nascosto all'interno di un casolare abbandonato che si trova nelle campagne della cittadina della Piana del Sole.
1: Una donna è stata trovata morta nella sua abitazione a Como. Si chiamava Claudia Damario, aveva 35 anni e lavorava come ingegnere chimico. Allarmato dal fatto che non rispondesse al telefono dal giorno precedente, ieri il fidanzato insieme a due colleghi è andato a casa della ragazza e l'ha trovata morta. Sono stati quindi chiamati gli operatori sanitari del 118 e le forze dell'ordine. Le indagini degli agenti della squadra mobile di Como sono ancora in corso. Si attendono gli esiti dell'esame autoptico che si svolgerà nei prossimi giorni.
2: Cambiamo argomento. Addio a smartphone, tablet e altri dispositivi digitali per i bambini sotto i 3 anni. È quanto prevede la nuova proposta di legge presentata recentemente al Senato su iniziativa della senatrice Simona Malpezzi e promossa insieme alla Società Italiana di Pediatria e a Fondazione Terre des Hommes Italia. Il testo vuole introdurre linee guida nazionali sull'esposizione agli schermi dei bambini e delle bambine, una circostanza definita come prassi estremamente dannosa e da evitare entro i primi 3 anni di vita.
1: Il Como è una delle prime squadre al mondo a vietare l'utilizzo del colpo di testa nelle proprie formazioni giovanili preparatorie, una misura già proposta tempo fa per combattere gli effetti a lungo termine dei microtraumi cranici. Nelle fasce d'età più giovani l'attenzione sarà rivolta più al contatto con il pallone, alla capacità decisionale, al gioco effettivo e a un percorso chiaro che costruisca fiducia e tecnica passo dopo passo.
2: Ed è tutto, a più tardi.

e da cornice di Monte Campione si trasforma in una gigantesca pista da ballo a cielo aperto per l'evento più atteso dell'estate. Retro Beat 70, 80, 90. Se avete nostalgia delle notti illuminate dalla Mirror Ball, dei vinili che grattano sul piatto e di quel sound autentico che ha fatto la storia della musica,

andavi a scatenarvi con la colonna sonora della vostra vita. Una selezione pazzesca che vi farà saltare dall'inizio alla fine. Retro Beat, quella di venerdì 7 agosto, non sarà una semplice festa, ma un vero e proprio raduno per tutti gli amanti del buon ritmo e del divertimento vintage. Retro Beat, 7 agosto, Monte Campione, Brescia.

0: Weekend Mix ogni sabato sera. Vi aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato

0: Sono le 13.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: In apertura la cronaca: dopo un tentativo di fuga è stato fermato ed ha deciso di confessare un 26enne tunisino senza fissa dimora sospettato di aver ucciso il giornalista Luca Esposito, 53 anni, all'anagrafe Luigi. Il corpo carbonizzato del giornalista è stato ritrovato domenica notte in una zona di campagna Eboli. Il 26enne, una volta rintracciato e condotto presso gli uffici del nucleo investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Salerno, ha deciso di raccontare l'accaduto e nel corso di un interrogatorio condotto dal PM, che ha coordinato fin dalle prime fasi le indagini, in presenza del difensore ha reso un'ampia confessione spiegando le ragioni del gesto.
3: È stato portato in ospedale nelle ultime ore un altro bimbo che frequenta l'asilo privato di Tropea, in cui si sarebbe diffuso un batterio killer che ha ucciso Alessio Pio, di un anno e mezzo, e ha costretto al ricovero altri 5 bambini, di cui 3 già dimessi. Il piccolo negli scorsi giorni ha iniziato a manifestare gli stessi sintomi iniziali di gastroenterite già accusata dal bimbo morto. Per questo è stato trasferito in via precauzionale al presidio ospedaliero pugliese Ciaccio di Catanzaro. Proseguono le indagini sanitarie e giudiziarie, che si starebbero concentrando su un possibile contagio di Clostridium difficile, forse tramite fasciatoi infetti.
2: Entra nella fase conclusiva l'intervento di Rete Ferroviaria Italiana per la sostituzione del cavalcavia ferrovia stradale Ponte Alpino a Firenze. Il vecchio ponte di ferro, tagliato in 3 sezioni, smontato e rimosso ai primi di luglio. Dalle 23 di domani alle 11 di giovedì 30 luglio la posa è messa in opera di quello nuovo, un pezzo unico del peso di 550 tonnellate, sospesa la circolazione dei treni sulle tratte Campo di Marte Rifredi e Campo di Marte Santa Maria Novella, e meno il 50% dei treni.
3: Esteri: cresce di ora in ora il numero delle persone evacuate a causa degli incendi in corso in Francia e in Spagna. Al momento sono oltre 220.000 quelle che hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni nel sud-ovest della Francia e nel centro della Spagna, dove imperversano vasti e per ora incontrollabili roghi boschivi. Il numero è cresciuto con l'evacuazione durante la notte di oltre 60.000 persone nella regione atlantica francese di Bordeaux. I danni sarebbero ingentissimi. Per far fronte all'emergenza sono decollati anche 2 Canadair dall'Italia.
2: Una cittadina canadese di origine cinese, stagista alla NATO in Belgio, è stata arrestata per spionaggio per un paese terzo, accusata di essere membro di un'organizzazione criminale. L'annuncio è del procuratore belga, che non ha dato dettagli sull'identità della donna, perquisiti casa e ufficio. Lo stage al centro di comando per tutte le operazioni militari dell'Alleanza Atlantica, i cui uffici sono a Mons, in Belgio.
3: Lo Sport: Italia eliminata in semifinale nella Nations League di volley femminile. Vince il Brasile 3-2. La nazionale sudamericana si giocherà il trofeo contro Turchia oppure Cina, che scenderanno in campo alle 13:30.
2: E con questo è tutto, a più tardi.

countdown è ufficialmente iniziato. Venerdì 7 agosto, la splendida cornice di Monte Campione si trasforma in una gigantesca pista da ballo a cielo aperto per l'evento più atteso dell'estate, Retro Beat 70, 80, 90. Se avete nostalgia delle notti illuminate dalla Mirror Ball, dei vinili che grattano sul piatto e di quel sound autentico che ha fatto la storia della musica, questa è la serata che fa per voi. A guidarvi in questo incredibile viaggio nel tempo ci saranno i DJ di Studio Radio, l'emittente vintage per eccellenza. Con la loro selezione rigorosamente fedele allo spirito dell'epoca, vi faranno rivivere l'atmosfera magica delle storiche discoteche.

Preparatevi a scatenarvi con la colonna sonora della vostra vita. Una selezione pazzesca che vi farà saltare dall'inizio alla fine. Retro Beat, quella di venerdì 7 agosto, non sarà una semplice festa, ma un vero e proprio raduno per tutti gli amanti del buon ritmo e del divertimento vintage. Retro Beat, 7 agosto, Monte Campione, Brescia.

apre il cancello del mio giardino. Monte Campione, il mio giardino. Alle porte della Valle Camonica e poi su, tra prati, boschi, piste, sentieri, percorsi. Monte Campione since 1970. Le belle case, le ville, gli eleganti negozi, gli storici ristoranti, le boutique, l'alta moda, gli spettacoli. Monte Campione, paradiso dello sci, dello snowboarding, del trekking, delle mountain bike, con impianti all'avanguardia e percorsi meravigliosi. E nel villaggio, la cura, i servizi, la competenza del consorzio Monte Campione, ieri come oggi. Vieni a Monte Campione, ti aspettiamo. Visita per informazioni www.visitmontecampione.com.

0: Sono le 14 e 3 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Medio Oriente, Trump apre al dialogo ma mantiene la pressione sull'Iran. Parlando al gala dei corrispondenti della Casa Bianca, il presidente americano ha dichiarato che i colloqui con Teheran stanno proseguendo e di non avere fretta di chiudere un accordo, ribadendo che però gli Stati Uniti non consentiranno all'Iran di dotarsi dell'arma nucleare. Trump ha precisato di non aver ancora deciso su un eventuale attacco militare. Intanto una petroliera che tentava di violare il blocco dei porti iraniani è stata fermata dalle forze americane, mentre nuovi episodi militari coinvolgono Mar Rosso e Mar Caspio.
1: Prosegue l'emergenza incendi nel sud-ovest della Francia e nel centro della Spagna, colpite da vasti incendi boschivi alimentati dal caldo e dal vento. Secondo le autorità sono circa 250.000 le persone evacuate finora. In Francia gli sfollati superano quota 190.000 tra la Gironda e il dipartimento delle Lande. In Spagna le evacuazioni hanno raggiunto le 45.000 unità. Decine di squadre di vigili del fuoco sono impegnate nel tentativo di contenere i roghi, che restano in gran parte fuori controllo.
2: Veniamo in Italia, parliamo di fisco. Tajani rilancia il taglio dell'IRPEF. Il vicepremier e leader di Forza Italia ha annunciato l'obiettivo di ridurre l'aliquota IRPEF dal 35 al 33% per i redditi fino a 60.000 euro. Tra le proposte sul tavolo anche la detassazione delle tredicesime, soprattutto quelle più basse, una riduzione del bollo auto e maggiori agevolazioni per le spese sanitarie. Tajani ha spiegato che la priorità del governo resta l'alleggerimento della pressione fiscale, tema che sarà al centro del confronto con gli alleati di maggioranza.
1: Ora nel Salernitano arrestato il presunto assassino del giornalista Luca Esposito. I carabinieri hanno fermato un cittadino tunisino di 26 anni, accusato dell'omicidio del cronista sportivo ucciso nella notte tra il 18 e il 19 luglio a Eboli. Decisive per le indagini un'impronta digitale, le immagini delle telecamere e il ritrovamento del cellulare e di una carta di pagamento della vittima in possesso dell'indagato. Il giovane avrebbe confessato il delitto, maturato secondo gli investigatori nell'ambito di rapporti personali tra i due. Gli inquirenti ricostruiscono una lite culminata in una violenta aggressione e nel successivo incendio del corpo. Continuano gli accertamenti per chiarire tutti i dettagli della vicenda.
2: Secondo un'indagine dell'Istat, sulle reti di solidarietà sono più di 12 milioni gli italiani che prestano assistenza gratuita a familiari, parenti, amici o conoscenti. Le attività spaziano dall'accompagnamento e dalla compagnia all'assistenza sanitaria, fino all'aiuto nelle faccende domestiche e nelle pratiche burocratiche. Le donne risultano maggiormente coinvolte rispetto agli uomini, con una percentuale del 21,7% contro il 17%. Tra questi, i caregiver familiari che convivono con la persona assistita sono circa 4 milioni e 400 mila.
1: Volley nella semifinale della Nations League femminile a Macao. L'Italia sconfitta dal Brasile al termine di una sfida combattutissima, chiusa al tie break per 3-7-2. Dopo aver vinto il primo set, l'Italia ha ceduto alle sudamericane e vede sfumare il sogno del terzo titolo consecutivo. Domani le azzurre torneranno in campo per la finale per il bronzo contro la perdente dell'altra semifinale tra Turchia e Cina.
2: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
3: Disco Party.
4: The best disco classics ever.

e da cornice di Monte Campione si trasforma in una gigantesca pista da ballo a cielo aperto per l'evento più atteso dell'estate, Retro Beat 70, 80, 90. Se avete nostalgia delle notti illuminate dalla Mirror Ball, dei vinili che grattano sul piatto e di quel sound autentico che ha fatto la

0: vi a scatenarvi con la colonna sonora della vostra vita. Una selezione pazzesca che vi farà saltare dall'inizio alla fine. Retro Beat, quella di venerdì 7 agosto, non sarà una semplice festa, ma un vero e proprio raduno per tutti gli amanti del buon ritmo e del divertimento vintage. Retro Beat, 7 agosto, Monte Campione, Brescia.
1: Disco Party.

0: disco party.
1: Sono le 14 e 59 minuti.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Medio Oriente, Trump apre al dialogo ma mantiene la pressione sull'Iran. Parlando al gala dei corrispondenti della Casa Bianca, il presidente americano ha dichiarato che i colloqui con Teheran stanno proseguendo e di non avere fretta di chiudere un accordo, ribadendo che però gli Stati Uniti non consentiranno all'Iran di dotarsi dell'arma nucleare. Trump ha precisato di non avere ancora deciso su un eventuale attacco militare. Intanto una petroliera che tentava di violare il blocco dei porti iraniani è stata fermata dalle forze americane, mentre nuovi episodi militari coinvolgono Mar Rosso e Mar Caspio.
2: Prosegue l'emergenza incendi nel sud-ovest della Francia e nel centro della Spagna, colpite da vasti incendi boschivi alimentati dal caldo e dal vento. Secondo le autorità sono circa 250.000 le persone evacuate finora. In Francia gli sfollati superano quota 190.000 tra la Gironda e il Dipartimento delle Lande. In Spagna le evacuazioni hanno raggiunto le 45.000 unità. Decine di squadre di vigili del fuoco sono impegnate nel tentativo di contenere i roghi, che restano in gran parte fuori controllo.
3: Veniamo in Italia, parliamo di fisco. Tajani rilancia il taglio dell'IRPEF. Il vice premier e leader di Forza Italia ha annunciato l'obiettivo di ridurre l'aliquota IRPEF dal 35 al 33% per i redditi fino a 60.000 euro. Tra le proposte sul tavolo anche la detassazione delle tredicesime, soprattutto quelle più basse, una riduzione del bollo auto e maggiori agevolazioni per le spese sanitarie. Tajani ha spiegato che la priorità del governo resta l'alleggerimento della pressione fiscale, tema che sarà al centro del confronto con gli alleati di maggioranza.
2: Ora nella Salernitano arrestato il presunto assassino del giornalista Luca Esposito. I carabinieri hanno fermato un cittadino tunisino di 26 anni, accusato dell'omicidio del cronista sportivo ucciso nella notte tra il 18 e il 19 luglio a Eboli. Decisive per le indagini un'impronta digitale, le immagini delle telecamere e il ritrovamento del cellulare e di una carta di pagamento della vittima in possesso dell'indagato. Il giovane avrebbe confessato il delitto, maturato secondo gli investigatori nell'ambito di rapporti personali tra i due. Gli inquirenti ricostruiscono una lite culminata in una violenta aggressione e nel successivo incendio del corpo. Continuano gli accertamenti per chiarire tutti i dettagli della vicenda.
3: Secondo un'indagine dell'Istat, sulle reti di solidarietà sono più di 12 milioni gli italiani che prestano assistenza gratuita a familiari, parenti, amici o conoscenti. Le attività spaziano dall'accompagnamento e dalla compagnia all'assistenza sanitaria, fino all'aiuto nelle faccende domestiche e nelle pratiche burocratiche. Le donne risultano maggiormente coinvolte rispetto agli uomini, con una percentuale del 21,7% contro il 17%. Tra questi, i caregiver familiari che convivono con la persona assistita sono circa 4 milioni e 400 mila.
2: Volley: nella semifinale della Nations League femminile a Macao, l'Italia sconfitta dal Brasile al termine di una sfida combattutissima, chiusa al tie break per 3-7-2. Dopo aver vinto il primo set, l'Italia ha ceduto alle sudamericane e vede sfumare il sogno del terzo titolo consecutivo. Domani le azzurre torneranno in campo per la finale per il bronzo, contro la perdente dell'altra semifinale tra Turchia e Cina.
3: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
4: DISCO. Disco.

0: Weekend Mix ogni sabato sera. Vi aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato, ore 22.

0: Ciao, sono Tony Marano. Vi aspetto tutti i pomeriggi alle ore 14 qui su Studio Radio con Disco Party, con una special selection di musica disco, soul, funky, tratta dalla mia collezione. Non mancate.
1: Remember the disco days. With Disco Party.

il countdown è ufficialmente iniziato. Venerdì 7 agosto, la splendida cornice di Monte Campione si trasforma in una gigantesca pista da ballo a cielo aperto per l'evento più atteso dell'estate, Retro Beat 70, 80, 90. Se avete nostalgia delle notti illuminate dalla Mirror Ball, dei vinili che grattano sul piatto e di quel sound autentico che ha fatto la storia della musica,

0: Preparatevi a scatenarvi con la colonna sonora della vostra vita. Una selezione pazzesca che vi farà saltare dall'inizio alla fine. Retro Beat, quella di venerdì 7 agosto, non sarà una semplice festa, ma un vero e proprio raduno per tutti gli amanti del buon ritmo e del divertimento vintage. Retro Beat, 7 agosto, Monte Campione, Brescia.
1: Disco Party. Right here, right now.

0: Sono le 15 e 59 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Medio Oriente, resta alta la tensione tra Iran e Stati Uniti. Nel Mar Rosso una nave saudita è stata colpita e Riyadh ha risposto con attacchi contro obiettivi militari degli Houthi nello Yemen. Le forze americane hanno inoltre fermato una petroliera che tentava di aggirare il blocco dei porti iraniani. Teheran rilancia: secondo le autorità iraniane le operazioni militari proseguiranno finché Washington non si arrenderà. Intanto, a sorpresa, nella notte non si sono registrati nuovi raid americani contro l'Iran. Il presidente Trump ha ribadito che Teheran non avrà mai l'arma nucleare, accusando i media di fornire una copertura distorta del conflitto.
1: Carburanti, benzina oltre i 2 euro al litro, il governo valuta nuovi interventi. L'impennata dei prezzi del petrolio legata alla crisi nel Golfo continua a spingere verso l'alto i costi di benzina e diesel. A Palazzo Chigi si è svolto un vertice tra la premier Giorgia Meloni e il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti per esaminare possibili misure di contenimento, tra cui l'eventuale riattivazione del meccanismo delle cosiddette accise mobili. In molte città i prezzi hanno ormai superato i 2 euro al litro, con punte ancora più elevate sulla rete autostradale nelle aree metropolitane. Nuovi incontri del governo sono previsti nei prossimi giorni.
2: E cresce di ora in ora il numero delle persone evacuate a causa degli incendi in corso in Francia e in Spagna. Al momento sono oltre 220.000 quelle che hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni nel sud-ovest della Francia e nel centro della Spagna, dove imperversano vasti e per ora incontrollabili roghi boschivi. Il numero è cresciuto con l'evacuazione durante la notte di oltre 60.000 persone nella regione atlantica francese di Bordeaux.
1: Un nuovo filmato acquisito dalla procura nell'inchiesta sulla morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto durante un fermo di polizia a Bologna, mostra gli istanti successivi al decesso e documenta la presenza di tracce di sangue sotto la testa dell'uomo. Le immagini si aggiungono ai primi risultati dell'autopsia, che avrebbero evidenziato sangue nei polmoni e segni di compressione toracica. La famiglia parla di possibile asfissia da compressione, mentre la difesa degli agenti esclude, allo stato attuale, elementi che indichino un uso eccessivo della forza. L'inchiesta della procura di Bologna procede per omicidio colposo. Indagati, come atto dovuto, 2 poliziotti e 4 soccorritori. Attesi nelle prossime settimane gli esiti degli accertamenti specialistici.
2: Meteo, torna il caldo africano dopo il temporaneo calo delle temperature previsto nel weekend. Da metà settimana l'Italia sarà nuovamente interessata da una forte rimonta dell'anticiclone africano. Da mercoledì i valori torneranno a salire con punte vicine ai 40 gradi soprattutto al centro-sud e nelle aree interne. A contribuire all'afa sarà anche il mare, che dopo mesi di accumulo di calore raggiungerà temperature elevate, favorendo umidità e notti tropicali. Gli esperti prevedono una nuova fase di caldo intenso e persistente su gran parte del paese.
1: Lo sport prosegue la 113esima edizione del Tour de France, la corsa a tappe ciclistica più famosa al mondo. Oggi si corre la 20esima tappa, dalle Bure d'Huezon all'Alpe d'Huez. È la tappa regina del Tour, con salite senza eguali. Intanto ieri la tappa con arrivo sempre all'Alpe d'Huez è stata vinta da Tadej Pogacar, che ha quindi consolidato la maglia gialla. Domani il gran finale sarà come sempre affidato alla passeggiata conclusiva a Parigi sugli Champs-Élysées.
2: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.

Plan 1800 e Monte Campione. Plan 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia. Snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. Ed estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra il

0: Sono le 16 e 59 minuti.
1: Un saluto dalla redazione.
2: Il presidente ucraino Zelensky ha annunciato un attacco a lungo raggio contro unità navali nel Mar Caspio utilizzate, secondo Kiev, per il trasporto di materiale bellico destinato all'Iran. Nelle stesse ore droni ucraini hanno preso di mira un aeroporto militare russo nella regione di Saratov. Sul fronte opposto, un attacco russo nella regione ucraina di Sumy ha colpito un ufficio postale causando almeno due vittime. Intanto continuano le tensioni diplomatiche tra Mosca e l'Occidente dopo le polemiche suscitate dalle dichiarazioni della portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova.
1: Caro carburanti, con benzina e diesel ormai oltre i 2 euro al litro in molte aree del paese, l'esecutivo studia misure per contenere i rincari legati alla crisi nel Golfo. Al centro di un vertice a Palazzo Chigi tra la Premier Giorgia Meloni e il Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, l'ipotesi di nuove riduzioni delle accise, anche attraverso il meccanismo delle cosiddette accise mobili. L'obiettivo è attenuare l'impatto dei rincari su famiglie e imprese, mentre l'Unione Europea invita a monitorare l'evoluzione del mercato energetico e delle forniture.
2: In Val di Susa, in Piemonte, migliaia di persone alla marcia NoTav. Il corteo partito da Avenaus ha richiamato decine di migliaia di manifestanti e si è diviso in due tronconi diretti verso Chiomonte e San Didero. Momenti di tensione nell'area dei cantieri con il lancio di lacrimogeni da parte delle forze dell'ordine durante alcune iniziative di protesta. In via precauzionale è stata sospesa la circolazione ferroviaria sulla linea Torino-Modane.
1: Un nuovo filmato acquisito dagli investigatori mostra gli istanti successivi al decesso di Abderrahim Fakir, il giovane morto durante un intervento di polizia a Bologna. Nelle immagini si nota una macchia di sangue sotto la testa del ragazzo, elemento che si aggiunge ai risultati preliminari dell'autopsia che avrebbero rilevato sangue nei polmoni. Sul caso restano contrapposte le tesi dei legali della famiglia e degli agenti coinvolti. La procura di Bologna indaga per omicidio colposo. Nel registro degli indagati figurano come atto dovuto 2 poliziotti e 4 soccorritori della Croce Rossa. Saranno gli accertamenti medico-legali e tossicologici a chiarire le cause della morte.
2: Al via il grande esodo estivo degli italiani, sulle strade scatta il bollino rosso con un'estate che farà registrare circa 3 milioni di partenze in più rispetto al 2025. Secondo un'indagine Confturismo e Confcommercio, cresce la tendenza alle vacanze brevi distribuite nell'arco della stagione. Quasi 6 italiani su 10 hanno scelto ferie spezzettate e il 69% punta su uno o più soggiorni di pochi giorni. Intanto, dopo il weekend più fresco da metà settimana, tornerà il caldo africano con temperature fino a 40 gradi e notti tropicali su gran parte del paese.
1: Ciclismo Tour de France, il corridore ecuadoriano Richard Carapaz ha conquistato la 20ª tappa con arrivo sull'Alpe d'Huez, una delle salite simbolo della Grand Boucle. Nessun cambiamento al vertice della classifica generale. Tadej Pogacar conserva la maglia gialla e rafforza la propria candidatura alla vittoria finale del Tour de France, mantenendo il controllo della corsa a una sola tappa dalla conclusione.
2: Era davvero tutto. A più tardi.

0: Amisun Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Studio Radio, Original Classic.

film in bianco e nero visto alla TV. Verso l'interno qualche nuvola dal cielo che si butta giù, sabbia bagnata, una lettera che il vento sta portando via, punti invisibili rincorrendo.

0: Sono le 18.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Apriamo con la cronaca. Momenti di scontro durante la manifestazione contro la Torino-Lione. Gruppi di attivisti hanno lanciato pietre e bombe carta verso le forze dell'ordine schierate a protezione dei cantieri di San Didero e Chiomonte. Gli agenti hanno risposto con lacrimogeni e idranti per contenere i manifestanti. Secondo gli organizzatori, al corteo partito da Venaus hanno partecipato circa 20.000 persone. Per motivi di sicurezza è stato chiuso un tratto dell'autostrada A32 Torino Bardonecchia, mentre nelle ore precedenti erano stati sequestrati razzi, petardi e altro materiale potenzialmente utilizzabile negli scontri.
1: Ed ora nella Salernitana, svolta nell'omicidio del giornalista Luca Esposito, i carabinieri hanno arrestato un cittadino tunisino di 26 anni, ritenuto responsabile dell'uccisione del cronista sportivo avvenuta a Eboli nella notte tra il 18 e il 19 luglio. Determinanti per le indagini le immagini delle telecamere, un'impronta digitale e il ritrovamento del cellulare e di una carta della vittima. Secondo gli investigatori, il giovane avrebbe confessato: all'origine del delitto ci sarebbe una lite maturata nell'ambito di rapporti personali tra i due. Proseguono gli accertamenti per ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti.
2: Andiamo all'estero. In Medio Oriente, tensione ancora alta tra Iran e Stati Uniti. Nel Mar Rosso una nave saudita è stata colpita e Riyadh ha risposto con attacchi contro obiettivi degli Houthi nello Yemen. Le forze americane hanno inoltre fermato una petroliera che tentava di violare il blocco dei porti iraniani. Da Teheran arrivano nuovi toni di sfida. Le autorità iraniane affermano che le operazioni militari proseguiranno finché Washington non farà un passo indietro, mentre il presidente Donald Trump ha ribadito che Teheran non potrà dotarsi dell'arma nucleare, accusando i media di fornire una narrazione distorta del conflitto.
1: Economia con benzina e diesel oltre i 2 euro al litro in molte zone d'Italia. Il governo valuta nuove misure per contenere i rincari legati alla crisi nel Golfo. Al centro del confronto tra la Premier Giorgia Meloni e il Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, l'ipotesi di ridurre ulteriormente le accise, anche attraverso il meccanismo delle accise mobili. Intanto il vice premier Tajani rilancia sul fronte fiscale proponendo l'abbassamento dell'IRPEF dal 35 al 33% per i redditi fino a 60.000 euro, oltre alla detassazione delle tredicesime, a un possibile taglio del bollo auto e a maggiori deduzioni per le spese sanitarie.
2: Al via il grande esodo estivo degli italiani, sulle strade scatta il bollino rosso con un'estate che farà registrare circa 3 milioni di partenze in più rispetto al 2025. Secondo un'indagine Confturismo e Confcommercio, cresce la tendenza alle vacanze brevi e distribuite nell'arco della stagione. Quasi 6 italiani su 10 hanno scelto ferie spezzettate, il 69% punta su uno o più soggiorni di pochi giorni. Intanto, dopo il weekend più fresco, da metà settimana tornerà il caldo africano con temperature fino a 40 gradi e notti tropicali su gran parte del paese.
1: Formula 1. In Ungheria Lando Norris conquista la pole position con la McLaren grazie al miglior tempo. Alle sue spalle un ottimo Lewis Hamilton, secondo per appena 12 millesimi, mentre Charles Leclerc chiude terzo e completa una giornata positiva per la Ferrari. Quarto tempo per Andrea Kimi Antonelli davanti a Oscar Piastri. Più attardati Max Verstappen e George Russell, protagonisti di una bandiera gialla nel finale delle qualifiche.
2: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.

il countdown è ufficialmente iniziato. Venerdì 7 agosto, la splendida cornice di Monte Campione si trasforma in una gigantesca pista da ballo a cielo aperto per l'evento più atteso dell'estate, Retro Beat 70, 80, 90. Se avete nostalgia delle notti illuminate dalla Mirror Ball, dei vinili che grattano sul piatto e di quel sound autentico che ha fatto la storia della musica, questa è la serata che fa per voi. A guidarvi in questo incredibile viaggio nel tempo ci saranno i DJ di Studio Radio, l'emittente vintage per eccellenza. Con la loro selezione rigorosamente fedele allo spirito dell'epoca, vi faranno rivivere l'atmosfera magica delle storiche discoteche.

preparatevi a scatenarvi con la colonna sonora della vostra vita. Una selezione pazzesca che vi farà saltare dall'inizio alla fine. Retro Beat, quella di venerdì 7 agosto, non sarà una semplice festa, ma un vero e proprio raduno per tutti gli amanti del buon ritmo e del divertimento vintage. Retro Beat, 7 agosto, Monte Campione, Brescia.

25 luglio 2026 è sabato, la chiesa ricorda San Giacomo Apostolo. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno, fortunato in amor non giochi a carte, invita a non tentare la fortuna in ogni settore e ad accontentarsi di quanto il destino gli ha già regalato. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 306 Costantino veniva proclamato imperatore di Roma. Nel 1593, nella basilica parigina di Saint-Denis, il re di Francia, Enrico IV di Borbone, convertendosi al cattolicesimo, pronunciava la celebre frase «Parigi val bene una messa». Nel 1917 moriva a Napoli la giornalista e scrittrice Matilde Serao. Era stata la prima donna italiana a dirigere un quotidiano. Nel 1943, il Gran Consiglio del Fascismo, riunito dal giorno precedente, approvava la mozione Grandi sfiduciando Mussolini, che nel pomeriggio veniva arrestato dopo un incontro con Re Vittorio Emanuele III, mentre Pietro Badoglio veniva incaricato di formare un nuovo governo. Nel 1948 Gino Bartali conquistava la vittoria al Tour de France di ciclismo per la seconda volta in carriera, a 10 anni dalla precedente. Nel 1978, nel Regno Unito nasceva Lewis Brown, il primo umano concepito con fecondazione in vitro. Nel 1984, la cosmonauta sovietica Svetlana Savikaya diventava la prima donna a effettuare una missione extraveicolare nello spazio. Nel 1998 il presidente Oscar Luigi Scalfaro promulgava la legge sull'immigrazione per i non europei. Erano richiesti passaporto, visto d'ingresso e permesso di soggiorno, pena l'espulsione. Per i regolari, invece, accesso all'assistenza sanitaria e all'istruzione. Nel 2002 il Parlamento approvava l'aumento di finanziamento pubblico ai partiti con almeno l'1% dei voti, anziché il precedente 4%, una spesa di 275 milioni di euro in più a carico dei contribuenti. E nel 2018 moriva a Zurigo Sergio Marchionne, l'amministratore delegato del gruppo Fiat Chrysler e della Ferrari, aveva 66 anni. Sono nati il 25 luglio, nel 1880 il medico e santo Giuseppe Moscati, nel 1928 il giornalista Biagio Agnes, nel 1953 il conduttore TV Gigi Marzullo, nel 1960 lo sceneggiatore e regista Daniele Lucchetti e nel 1963 l'attrice Sabina Guzzanti. Nascevano oggi anche l'attore Paolo Kessisoglu nel 1969, l'attrice Francesca Chillemi e il pilota automobilistico Nelson Piquet Jr., entrambi nel 1985, e il ciclista oro olimpico e mondiale Filippo Ganna, nato in questo giorno 30 anni fa, nel 1996. Erano alcuni degli avvenimenti da segnalare del 25 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

il countdown è ufficialmente iniziato. Venerdì 7 agosto, la splendida cornice di Monte Campione si trasforma in una gigantesca pista da ballo a cielo aperto per l'evento più atteso dell'estate, Retro Beat 70, 80, 90. Se avete nostalgia delle notti illuminate dalla Mirror Ball, dei vinili che grattano sul piatto e di quel sound autentico che ha fatto la storia della musica, questa è la serata che fa per voi. A guidarvi in questo incredibile viaggio nel tempo ci saranno i DJ di Studio Radio, l'emittente vintage per eccellenza. Con la loro selezione rigorosamente fedele allo spirito dell'epoca, vi faranno rivivere la

Preparatevi a scatenarvi con la colonna sonora della vostra vita. Una selezione pazzesca che vi farà saltare dall'inizio alla fine. Retro Beat, quella di venerdì 7 agosto, non sarà una semplice festa, ma un vero e proprio raduno per tutti gli amanti del buon ritmo e del divertimento vintage. Retro Beat, 7 agosto,

0: sono le 19.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Apriamo con la cronaca. Momenti di scontro durante la manifestazione contro la Torino-Lione. Gruppi di attivisti hanno lanciato pietre e bombe carta verso le forze dell'ordine schierate a protezione dei cantieri di San Didero e Chiomonte. Gli agenti hanno risposto con lacrimogeni e idranti per contenere i manifestanti. Secondo gli organizzatori, al corteo partito da Venaus hanno partecipato circa 20.000 persone. Per motivi di sicurezza è stato chiuso un tratto dell'autostrada A32 Torino Bardonecchia, mentre nelle ore precedenti erano stati sequestrati razzi, petardi e altro materiale potenzialmente utilizzabile negli scontri.
1: Ed ora nella Salernitana, svolta nell'omicidio del giornalista Luca Esposito, i carabinieri hanno arrestato un cittadino tunisino di 26 anni, ritenuto responsabile dell'uccisione del cronista sportivo avvenuta a Eboli nella notte tra il 18 e il 19 luglio. Determinanti per le indagini le immagini delle telecamere, un'impronta digitale e il ritrovamento del cellulare e di una carta della vittima. Secondo gli investigatori, il giovane avrebbe confessato: all'origine del delitto ci sarebbe una lite maturata nell'ambito di rapporti personali tra i due. Proseguono gli accertamenti per ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti.
2: Andiamo all'estero. In Medio Oriente, tensione ancora alta tra Iran e Stati Uniti. Nel Mar Rosso una nave saudita è stata colpita e Riyadh ha risposto con attacchi contro obiettivi degli Houthi nello Yemen. Le forze americane hanno inoltre fermato una petroliera che tentava di violare il blocco dei porti iraniani. Da Teheran arrivano nuovi toni di sfida. Le autorità iraniane affermano che le operazioni militari proseguiranno finché Washington non farà un passo indietro, mentre il presidente Donald Trump ha ribadito che Teheran non potrà dotarsi dell'arma nucleare, accusando i media di fornire una narrazione distorta del conflitto.
1: Economia con benzina e diesel oltre i 2 euro al litro in molte zone d'Italia. Il governo valuta nuove misure per contenere i rincari legati alla crisi nel Golfo. Al centro del confronto tra la Premier Giorgia Meloni e il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, l'ipotesi di ridurre ulteriormente le accise, anche attraverso il meccanismo delle accise mobili. Intanto il vice premier Tajani rilancia sul fronte fiscale, proponendo l'abbassamento dell'IRPEF dal 35 al 33% per i redditi fino a 60.000 euro, oltre alla detassazione delle tredicesime, a un possibile taglio del bollo auto e a maggiori deduzioni per le spese sanitarie.
2: Al via il grande esodo estivo degli italiani, sulle strade scatta il bollino rosso con un'estate che farà registrare circa 3 milioni di partenze in più rispetto al 2025. Secondo un'indagine Confturismo e Confcommercio, cresce la tendenza alle vacanze brevi e distribuite nell'arco della stagione. Quasi 6 italiani su 10 hanno scelto ferie spezzettate, il 69% punta su uno o più soggiorni di pochi giorni. Intanto, dopo il weekend più fresco, da metà settimana tornerà il caldo africano con temperature fino a 40 gradi e notti tropicali su gran parte del paese.
1: Formula 1 in Ungheria, Lando Norris conquista la pole position con la McLaren grazie al miglior tempo. Alle sue spalle un ottimo Lewis Hamilton, secondo per appena 12 millesimi, mentre Charles Leclerc chiude terzo e completa una giornata positiva per la Ferrari. Quarto tempo per Andrea Kimi Antonelli davanti a Oscar Piastri. Più attardati Max Verstappen e George Russell, protagonisti di una bandiera gialla nel finale delle qualifiche.
2: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.

0: apre il cancello del mio giardino. Monte Campione, il mio giardino. Alle porte della Valle Camonica e poi su, tra prati, boschi, piste, sentieri, percorsi. Monte Campione since 1970. Le belle case, le ville, gli eleganti negozi, gli storici ristoranti, le boutique, l'alta moda, gli spettacoli. Monte Campione, paradiso dello sci, dello snowboarding, del trekking, delle mountain bike, con impianti all'avanguardia e percorsi meravigliosi. E nel villaggio, la cura, i servizi, la competenza del consorzio Monte Campione, ieri come oggi. Vieni a Monte Campione, ti aspettiamo. Visita per informazioni www.visitmontecampione.com.
1: Studio Radio. More music, more hits. Studio
2: Radio. Ciao, sono Tony Marano. Vi aspetto tutti i pomeriggi alle ore 14 qui su Studio Radio con Disco Party, con una special selection di

Torna Araward Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Spiegatemi voi dunque, in prosa o in versetti, perché il cielo è uno solo e la terra è tutta a pezzetti. È un'iniziativa promossa dai comuni di Clusone, Gorno, Rovetta, Parre, Sovere e con la partecipazione del comune di Lovere. Araward Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Araward Bridge 2026. 7 appuntamenti nei borghi tra i più belli della provincia di Bergamo. Gorno, 6 giugno. Clusone, 14 giugno. Lovere, 20 giugno. Lovere, 22 agosto. Rovetta, 30 agosto. Parre, 5 settembre. E infine, Santuario della Madonna della Torre a Sovere, il 13 settembre. Main Media Partner, Studio Radio, The Vintage Station.

Plan 1800 e Monte Campione. Plan 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia, snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. Ed estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna

Londra, New York, Tokyo, in tutto il mondo 24 ore su 24 di grande musica. Firmata Studio Radio, The Vintage Station.

0: www.studioradio.it.
1: A vintage station.
2: Sono le 20.

0: Amisun Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: We play the best classics, more than you can imagine.

0: Weekend Mix ogni sabato sera. Vi aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato

ufficialmente iniziato. Venerdì 7 agosto, la splendida cornice di Monte Campione si trasforma in una gigantesca pista da ballo a cielo aperto per l'evento più atteso dell'estate. Retro Beat 70, 80, 90. Se avete nostalgia delle notti illuminate dalla Mirror Ball, dei vinili che grattano sul piatto e di quel sound autentico che ha fatto la storia della musica,

0: Andatevi a scatenarvi con la colonna sonora della vostra vita. Una selezione pazzesca che vi farà saltare dall'inizio alla fine. Retro Beat, quella di venerdì 7 agosto, non sarà una semplice festa, ma un vero e proprio raduno per tutti gli amanti del buon ritmo e del divertimento vintage. Retro Beat, 7 agosto, Monte Campione, Brescia.
1: Studio Radio, always on the air.
2: Always on the air.

0: Nina.
1: È mezzanotte e 4 minuti.
2: La notte come il giorno, il meglio della programmazione giornaliera su Studio Radio.

0: Weekend Mix ogni sabato sera. Vi aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato, ore 22.

0: Ciao, sono Tony Marano. Vi aspetto tutti i pomeriggi alle ore 14 qui su Studio Radio con Disco Party, con una special selection di musica disco, soul, funky, tratta dalla mia collezione. Non mancate.
1: Remember the disco days. With Disco Party.

splendida cornice di Monte Campione si trasforma in una gigantesca pista da ballo a cielo aperto per l'evento più atteso dell'estate. Retro Beat 70, 80, 90. Se avete nostalgia delle notti

0: provi a scatenarvi con la colonna sonora della vostra vita. Una selezione pazzesca che vi farà saltare dall'inizio alla fine. Retro Beat, quella di venerdì 7 agosto, non sarà una semplice festa, ma un vero e proprio raduno per tutti gli amanti del buon ritmo e del divertimento vintage. Retro Beat, 7 agosto, Monte Campione, Brescia.
1: Disco Party.

1800 e Monte Campione. Plan 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia. Snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. Ed estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra il tuo cuore.